Word che abbiamo ascoltato insieme agli ZZ Top e la loro Gimme All Your Lovin' rimarrà per sempre nella cultura rock per un ironico paradosso visivo. In una band famosa in tutto il pianeta per le barbe chilometriche spettacolari di Billy Gibson e Dusty Hill, gli altri due componenti degli ZZ Top, Frank Bird era l'unico membro senza barba e tra le altre cose Bird tradotto in italiano significa proprio barba. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Youngblood.

incidente in moto e una gamba rotta non sembrano sufficienti a fermare Youngblood, che abbiamo ascoltato insieme a My Funeral. Recentemente si è mostrato sui social con le stampelle e l'arto fasciato, assicurando ai fan che non intende assolutamente rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma in questi giorni. Youngblood si sarebbe rotto la gamba in seguito a un incidente di lieve entità avvenuto in moto durante lo Stargaze Motorcycle Rally, raduno organizzato a Stargaze nel South Dakota, dove Youngblood ha anche suonato. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Alice Cooper.

Poison, lui è Alice Cooper che qualche giorno fa ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Olive Vampires. Alice Cooper ha acquistato una borsa, posato per alcune fotografie e ha scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Prossimo protagonista, Ozzy Osbourne.

torna nuovamente a parlare di Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a Patient Number 9. Ora è ufficiale, l'Ozzy Fest tornerà il prossimo anno e si terrà al Villa Park di Birmingham. La nuova edizione del festival, lanciato da Sharon e Ozzy nel 96 e svoltosi fino al 2018 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa, avrà luogo proprio nello stadio in cui Ozzy lo scorso anno ha tenuto l'evento storico Back to the Beginning, il suo ultimo concerto da solista e con i Black Sabbath. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Fontaines DC hanno annunciato il loro quinto album, Dopamine Chamber, in uscita il 16 di ottobre. E c'è già il primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Marianne. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, grazie a Paolo Dallu che si è occupato della parte tecnica, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corale, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini, e quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che è un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere il doppio registro.
0: Certo. Ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il Cib erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un,
0: certo,
1: sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggipollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima. Grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: scappare.
1: Stabile al gradino numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. E in discesa la numero 13, Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Banta. E alla numero 11, Max Gazzè, Intermezzo bianco.
2: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
1: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita, Coez, Niente da nascondere.
2: Tutto a posto.

poi ci ripenso. In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cade.

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio, e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto, e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice, perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti, andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato, e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci ha dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte. Inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io, facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile. Quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile.
0: Assolutamente. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche in questo martedì siamo con voi e in questo martedì, come al solito, abbiamo le solite nostre cose, ma non tutte come sempre. Infatti in questo martedì, per esempio, non abbiamo i balli di Beppe, ma abbiamo una commedia interpretata dal nostro amico Massimo Recchia e Alice, la nostra amica Alice Moresco, che si intitola La Lotteria. Quindi avremo poi il saluto delle radio, cioè, insomma, tutto il resto è normale. Avremo niente balli di Beppe stamattina e avremo il nostro amico Simone, e avremo Daniela, e poi tornerò io naturalmente con tutto il resto, praticamente con la musica italiana degli anni 60. Ma per il momento andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: La mattina del 27 di giugno era limpida ed assolata, con bel caldo da piena estate. I fiori sbocciavano a profusione e l'erba era di un verde smagliante. La gente del paese cominciò a radunarsi in piazza, tra l'ufficio postale e la banca, verso le 10. In certe città, dato il gran numero di abitanti, la lotteria durava 2 giorni e bisognava iniziarla il 26 di giugno, ma in questo paese di sole 300 anime all'incirca bastavano meno di 2 ore, sicché si poteva cominciare alle 10 del mattino e finire in tempo perché i paesani fossero a casa per il pranzo di mezzogiorno.
1: I primi ad arrivare furono naturalmente i bambini. La scuola era terminata da poco per le vacanze estive e il senso di libertà dava ai più un certo disagio. Tendevano a riunirsi pian piano in crocchi per qualche momento prima di sfrenarsi nel gioco e parlavano ancora della classe, del maestro, di libri e reprimende. Tommy Miller si era già riempito le tasche di sassi e gli altri ragazzi seguirono presto il suo esempio, scegliendo i sassi più lisci e tondi. Alla fine Tommy, James Johnson e Liam Dalton fecero un gran mucchio di sassi in un angolo della piazza e lo protessero dalle incursioni dei compagni. Le bambine stavano da una parte, parlando tra loro, guardando di spiego i maschietti, e i bimbi più piccoli si rotolavano nella polvere o si tenevano alla mano di fratelli e sorelle maggiori.
0: Presto cominciarono a radunarsi gli uomini. Sorvegliavano i figliuoli e parlavano di semina e di pioggia, di trattori e di tasse. Stavano tutti insieme, lontano dal mucchio di sassi all'angolo. E le loro facezze erano pacate, accompagnate più da sorrisi che da risa. Le donne, vestite da casa, in abiti stinti e golfini, arrivarono poco dopo gli uomini. Si scambiavano saluti e pettegolezzi, andando a raggiungere i mariti. Quasi subito, accanto ai mariti, cominciarono a chiamare i figliuoli. I bambini venivano controvoglia, dopo 4 o 5 richiami. Tommy Miller sfuggì alla presa della mano materna e tornò di corsa ridendo al mucchio di sassi. Suo padre alzò bruscamente la voce e Tommy venne subito a prendere posto tra il padre e il fratello maggiore.
1: La lotteria, come i balli di quadriglia, il circolo degli adolescenti e il programma Halloween, era diretta da Mr. Sandman, che aveva tempo ed energie da dedicare alle attività civiche. Era un uomo gioviale, con la faccia tonda, grosso commerciante di carbone, e la gente lo compativa perché era senza figli e aveva una moglie bisbetica. Quando arrivò in piazza con la cassetta, la bussola nera di legno, ci fu un parlottio tra i paesani ed egli fece un gesto di saluto e disse forte:
2: Oggi sono un po' in ritardo, gente!
0: L'impiegato postale, Mr. Griffin, lo seguiva e lo sgabello fu messo al centro della piazza e Mr. Sandman vi posò sopra la bussola nera. I paesani si tenevano a distanza, lasciando uno spazio tra loro e lo sgabello. E quando Mr. Sandman disse
2: «Qualcuno di voi altri mi vuol dare una mano?»
0: ci fu un'esitazione prima che i due uomini, Mr. Miller e il suo figlio maggiore, Brian, si facessero avanti per tenere ferma la bussola sullo sgabello, mentre Mr. Sandman rimescolava i biglietti al suo interno.
1: Gli attrezzi originari della lotteria erano andati perduti molto tempo addietro e la bussola nera, che ora stava sullo sgabello, era entrata in uso ancor prima della nascita del vecchio Webster, l'uomo più anziano del paese. Mr. Sandman parlava spesso ai paesani dell'opportunità di fare una cassetta nuova, ma l'idea di alterare anche quel poco di tradizione rappresentato dalla bussola nera non piaceva a nessuno. Si raccontava che la bussola attuale era stata costruita con alcuni pezzi di quella precedente, fabbricata quando i primi abitanti si erano stabiliti nel sito e avevano fondato il villaggio. Ogni anno, dopo la lotteria, Mr. Sandman tornava a parlare di una bussola nuova, ma sempre si lasciava cadere l'argomento senza far nulla. Di anno in anno la bussola nera si andava deteriorando. Ormai non era più tutta nera. Su un lato era malamente scheggiata e mostrava il colore originario del legno, e in più punti era stinta o macchiata.
0: Mr. Miller e Brian, il figlio maggiore, tennero saldamente la bussola sullo sgabello, finché Mr. Sandham ebbe rimescolato ben bene con la mano i pezzetti di carta. Dato che tanta parte del rituale era stata dimenticata o eliminata, Mr. Sandman aveva ottenuto che alle tessere di legno usate per generazioni si sostituissero dei foglietti di carta. Le tessere di legno, aveva argomentato Mr. Sandman, andavano bene quando il villaggio era minuscolo, ma ora che la popolazione superava i 300 abitanti e presumibilmente avrebbe continuato a crescere, era necessario usare qualcosa che entrasse più agevolmente nella scatola nera. La sera prima della lotteria, Mr. Sandman e Mr. Griffin preparavano i biglietti e li mettevano nella bussola, che poi era rinchiusa nella cassaforte dell'impresa di carbone di Mr. Sandman, e là rimaneva finché la mattina dell'indomani lui stesso non la portava in piazza. Il resto dell'anno la bussola veniva riposta ora in un luogo, ora in un altro. Un anno era stata nel granaio di Mr. Griffin, un altro nell'ufficio postale sul pavimento. E a volte trovava posto su uno scaffale della drogheria dei Miller.
1: C'erano varie cose da sbrigare prima che Mr. Sandman dichiarasse aperta la lotteria. Bisognava redigere le liste dei capi famiglia, dei capi dei nuclei familiari di ciascuna famiglia, dei membri di ciascun nucleo di ciascuna famiglia. Mr. Sandman doveva essere insediato quale ufficiale di lotteria, previo giuramento da Mr. Griffin. Un tempo, nel ricordo di alcuni, l'ufficiale di lotteria usava recitare un preambolo, una sorta di salmodia traparlata e cantata, e la diceva o cantava secondo alcuni stando fermo e secondo altri muovendosi tra la gente. Ma da molti anni questa parte del rito era stata abbandonata. In passato, inoltre, l'ufficiale di lotteria rivolgeva un saluto rituale a ogni persona che veniva alla bussola per tirare a sorte. Ma col tempo anche quest'uso era mutato e adesso si giudicava necessario soltanto che l'ufficiale dicesse qualche parola ai singoli sorteggiatori. In tutto questo, Mr. Sandman era bravissimo, con la sua camicia bianca di bucato e i blue jeans. Una mano appoggiata con noncuranza sulla cassetta nera, egli appariva molto decoroso e importante mentre parlava interminabilmente con Mr. Griffin e i Miller.
0: Proprio quando Mr. Sandman smise infine di colloquiare e si volse ai paesani adunati, dal viottolo sbucò in piazza affrettandosi Mrs. Hudson, col golfino gettato sulle spalle, e si infilò in fondo alla folla.
1: «Me n'ero belle dimenticata di che giorno è!» disse a Mrs. Dalton che le stava accanto, ed entrambe risero sommessamente. «Credevo che il mio uomo stesse dietro casa ad accatastare la legna!» soggiunse Mrs. Hudson. «E poi ho guardato dalla finestra e i bambini non c'erano, e allora mi sono ricordata che era il 27 e sono venuta di corsa!» Mrs. Hudson si asciugò le mani sul grembiule e Mrs. Dalton disse: «Sei in tempo, comunque. Stanno ancora là a parlare.» Mrs. Hudson allungò il collo per vedere tra la folla e scorse suo marito e i bambini nelle prime file. Toccò il braccio di Mrs. Dalton, accommiato, e si immerse tra la folla.
0: La gente si scostava di buon grado per farla passare. Due o tre dissero con voce alta, quel tanto da essere udita là davanti: «Arriva tua moglie, Hudson!» e «Bob ce l'ha fatta dopo tutto!» Mrs. Hudson raggiunse il marito e Mr. Sandman, che era stato ad aspettare, disse affabilmente: «Credevo che si dovesse procedere senza di te, Emily!»
1: Mrs. Hudson rispose con un largo sorriso: «Jack, non volevi mica che lasciassi i piatti nell'acquaio, no? e una lieve risata corse tra la folla mentre la gente si riassestava dopo il passaggio di Mrs. Hudson.
2: Allora, disse con gravità Mr. Sadman, sarà meglio cominciare a toglierci il pensiero, così poi si torna al lavoro. Manca qualcuno?
3: Dixon!
0: Risposero parecchie voci.
3: Dixon, Dixon!
0: Mr. Sandman consultò la sua lista.
2: Charles Dixon, giusto? Si è rotto una gamba, vero? Chi sorteggia per lui?
1: Io, mi sa, disse una donna, e Mr. Sandman si voltò a guardarla.
2: E la moglie estrae per il marito, disse Mr. Sandman. Non hai un figlio grande che lo faccia al tuo posto, Jane?
0: Sebbene Mr. Sandman e tutti i paesani conoscessero perfettamente la risposta, era compito dell'ufficiale di lotteria fare queste domande, ma per formalità.
2: Mr. Sandman aspettò, con un'espressione di cortese interesse, che Mrs. Dixon rispondesse.
1: Homer non ha ancora 16 anni, disse con rammarico Mrs. Dixon. Credo che quest'anno mi tocca sostituire il mio uomo.
2: Bene,
0: disse Mr. Sandman. Fece un appunto sulla lista che aveva in mano. Poi chiese,
2: il ragazzo Williams tira sorte quest'anno?
0: E un ragazzo alto tra la folla alzò la mano.
3: Presente!
0: Disse.
3: Tiro per mia madre e per me.
0: Sbatté nervosamente le palpebre e abbassò la testa mentre varie voci dicevano cose come...
2: Bravo ragazzo! E fa piacere che tua madre abbia un uomo per questo!
0: Bene, disse allora Mr. Sandman, mi pare che ci siamo tutti.
2: Ah, il vecchio Webster ce l'ha fatta a venire?
4: Presente,
0: disse una voce e Mr. Sandman annuì.
1: Un silenzio improvviso scese sulla folla mentre Mr. Sandman si schiariva la gola e guardava la lista.
2: Siamo pronti?
0: Disse a voce alta.
2: Allora... Leggerò i nomi. Prima i capi famiglia. E gli uomini vengono qui e prendono un biglietto dalla scatola. Tenete in mano il biglietto ripiegato, e non lo guardate finché non l'hanno preso tutti, chiaro?
1: I paesani, che quella cosa l'avevano fatta già tante volte, ascoltarono le istruzioni distrattamente. I più tacevano e si umettavano le labbra senza guardarsi attorno. Poi Mr. Sandman levò in alto una mano e disse
4: «Abbott!»
0: E un uomo si staccò dalla folla e venne avanti.
2: «Salve, Simon!»
0: disse Mr. Sandman. E Mr. Abbott disse
2: «Salve, Jack!»
1: Si scambiarono un sorriso svogliato, nervoso. Mr. Abbott mise la mano nella bussola nera e tirò fuori un foglietto ripiegato. Tenendolo stretto per uno spigolo, si voltò e tornò in fretta a posto tra la folla e stette un po' discosto dalla sua famiglia, senza guardare la mano.
2: Archer!
0: Disse Mr. Sandman.
2: Hutchinson! Bradley!
1: Sembra che non ci sia più tempo tra una lotteria e l'altra, disse Mrs. Dalton a Mrs. Griffin, nelle file in fondo. L'ultima lotteria sembra di averla fatta solo la settimana scorsa.
5: Certo che il tempo vola, disse Mrs. Griffin.
2: Cooper e Dalton.
1: Ecco che va il mio uomo, disse Mrs. Dalton. Trattenne il fiato mentre il marito si faceva avanti.
2: Dixon, disse Mr. Sandman.
1: Mrs. Dixon andò dritta alla bussola. Una donna disse... «Su, Jane!» e un'altra disse «Eccola che va!»
5: «Tocca a noi!»
1: disse Mrs. Griffin. Guardò Mr. Griffin girare intorno alla bussola, salutare gravemente Mr. Sandman e prendere un biglietto. Ormai tra la folla c'erano qua e là uomini che tenevano nelle loro manone i foglietti ripiegati, girandoli nervosamente. Mrs. Dixon e i due figli stavano insieme. Mrs. Dixon stringeva il foglietto.
2: Harrison, si prepari Hudson.
1: Metticelo tutto a Bob, disse Mrs. Hudson e quelli vicino a lei risero.
2: Johnson.
4: Ho saputo,
0: disse Mr. Abbott al vecchio Webster accanto a lui,
4: che nel villaggio su a nord parlano di lasciar perdere la lotteria.
1: Il vecchio Webster sbuffò.
4: Pazzi scatenati, disse. Se stai a sentire i giovani, non gli va bene niente. Manca poco che vorranno a tornare a vivere nelle caverne. Nessuno più che lavora e prova a vivere così per un po'. Una volta c'era un detto. Lotteria di giugno, spighe grosse in pugno. In men che non si dica, mangeremo tutti erba bollita e ghiande. Una lotteria c'è stata sempre,
0: soggiunse stizzito.
4: Va già male vedere il giovane Jack Sandman che sta lì a scherzare con tutti.
6: Però in certi posti le lotterie hanno smesso di farle,
1: disse Mrs. Abbott.
4: Beh, allora ne avranno solo guai,
0: disse risolutamente il vecchio Webster.
4: Un branco di giovani scemi.
2: Miller.
0: E Tommy Miller guardò suo padre farsi avanti.
2: Si prepari Overton e Parker.
1: Ma quanto ci vuole? Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore. Vorrei che si sbrigassero.
3: Hanno quasi finito,
0: disse il figlio.
1: Stai pronto a correre da papà a informarlo, disse Mrs. Dixon.
0: Mr. Sandman chiamò il proprio nome, fece un preciso passo avanti ed estrasse un biglietto dalla bussola. Poi chiamò.
2: Webster.
4: 77 anni che faccio la lotteria,
0: disse il vecchio Webster passando tra la folla.
4: 77 volte.
2: Williams.
0: Il ragazzo alto attraversò imbarazzato dalla folla. Qualcuno disse:
2: non essere nervoso, ragazzo.
0: E Mr. Sandman disse:
2: ma fai con calma, figliolo. E si prepari Zuckerberg.
1: Dopo ci fu una lunga pausa, una pausa col fiato sospeso, finché Mr. Sandman, levando in alto il suo biglietto, disse:
2: va bene, gente.
1: Per un momento nessuno si mosse, poi i biglietti furono aperti. Subito le donne si misero a parlare tutte insieme, dicendo: chi è? Chi l'ha avuto? Sono i Dixon? Sono i Williams? Poi le voci cominciarono a dire: sono gli Hudson! È Bob! L'ha avuto Bob!
6: Va a dirlo a tuo padre!
1: Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore.
0: La gente guardò attorno in cerca degli Hudson. Bob Hudson stava fermo, fissando il biglietto che aveva in mano. Ad un tratto sua moglie, Emily Hudson, gridò a Mr. Sandman.
7: Non gli hai dato il tempo di scegliere come voleva. Ti ho visto. Non è valido.
1: Stai al gioco, Emily, esortò Mrs. Dalton. Mrs. Griffin disse.
8: C'era lo stesso rischio per tutti.
2: Zitta, Emily, disse Bob Hudson.
9: Allora, sentite,
0: disse Mr. Sandman.
9: Sin qui siamo andati abbastanza svelti e adesso dobbiamo sbrigarci un altro po' per finire in tempo.
0: Consultò la lista successiva.
9: Bob, tu tiri per gli Hudson. Ci sono altri nuclei familiari degli Hudson?
7: Ci sono David e Ellen, strillò Mrs. Hudson. Fagli prendere la loro parte di rischio.
9: Le figlie tirano a sorte con la famiglia del marito, Emily,
0: disse Mr. Sandman gentilmente.
9: Lo sai bene come chiunque altro.
7: Non è valido, ripeté Emily.
9: Mi pare di no, Jack,
0: disse Bob Hudson con rammarico.
9: Mia figlia tira con la famiglia di suo marito ed è tutto in regola e io ho solo i bambini come famiglia.
2: Allora, per quanto riguarda il sorteggio per le famiglie, sei tu,
0: disse Mr. Sandman, spiegando.
2: E per quanto riguarda il sorteggio per nuclei familiari, sei sempre tu, giusto?
9: Giusto,
0: disse Bob Hudson.
2: Quanti bambini, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman per formalità.
9: Tre,
0: disse Bob Hudson.
9: Bob Junior, Nora e il piccolo Dick. E poi ci siamo Emily, mia moglie, e io. sta bene,
0: disse il Mr. Sandman.
9: James, hai ripreso i loro biglietti?
0: Mr. Griffin annuì e mostrò i pezzetti di carta.
9: Beh, metti 5 biglietti nella cassetta allora,
0: ordinò Mr. Sandman.
9: Prendi quello di Bob e mettilo dentro.
7: Io penso che dovremmo ricominciare da capo, disse Mrs. Hudson più calma che poté.

0: teneteli piegati finché ognuno ha preso il suo. James, tu aiuta il piccolo Dick. Mr. Griffin prese la mano del bimbetto che andò volentieri con lui alla bussola. Prendi un biglietto, Dick, disse Mr. Sandman. E Dick infilò la mano nella cassetta e rise. Prendine solo uno, disse Mr. Sandman. James, tienilo tu per lui.
1: Mr. Griffin prese la mano del bambino e gli tolse dal pugno chiuso il pezzetto di carta e lo tenne. Il piccolo Dick, lì accanto, guardava Mr. Griffin con curiosità.
0: Ora Nora, disse Mr. Sandman. Nora aveva 12 anni e le sue amiche di scuola respirarono con affanno mentre lei avanzava dimenando la gonnella e prendeva con delicatezza un biglietto dalla bussola. Bob Junior, disse Mr. Sandman. E lui, rosso in faccia e con i piedi troppo grandi, buttò quasi giù la bussola nel tirar fuori un foglietto. Emily, disse Mr. Sandman. Lei esitò un momento, guardando attorno con aria ribelle, poi strinse le labbra e andò alla bussola, estrasse di furia un biglietto e lo mise in tasca. Bob, disse Mr. Sandman, e Bob Hudson infilò la mano nella bussola e tastò attorno, ritraendo infine la mano con dentro un foglietto. Era l'ultimo rimasto.
1: La folla taceva. Una ragazzina bisbigliò. «Spero che non sia Nora!» E il suono del bisbiglio giunse ai margini della folla.
2: «Non è come era una volta!»
0: disse distintamente il vecchio Webster.
2: «La gente non è come era una volta!»
0: «Bene!» disse il Mr. Sandman.
2: «Aprite i biglietti! James, tu apri quello del piccolo Dick!»
1: Mr. Griffin aprì il foglietto e tra la folla ci fu un sospiro generale quando lo mostrò e tutti videro che era bianco. Nora e Bob Jr. aprirono i loro foglietti simultaneamente ed entrambi risero, raggianti, volgendosi alla folla e tenendo i foglietti alti sopra la testa.
2: «Emily!»
0: disse Mr. Sandman. Ci fu una pausa. Mr. Sandman guardò Bob Hudson e Bob spiegò il foglietto che aveva pescato e lo mostrò. Il suo era bianco.
2: «È Emily!» disse Mr. Sandman. «La moglie di Mr. Hudson!»
0: E la sua voce era smorzata.
2: «Mostraci il suo biglietto, Bob!»
1: Bob Hudson si avvicinò alla moglie e le tolse a forza il foglietto dalla mano. Aveva una macchia nera, la macchia che Mr. Sandman aveva fatto la sera con la matita grossa nell'ufficio dell'impresa di carbone. Bob Hudson levò in alto il biglietto e ci fu un moto nella folla.
2: «Bene, gente!» disse Mr. Sandman. «Vediamo di terminare alla svelta!»
0: I paesani avevano dimenticato il rituale e perduto la cassetta nera originaria, ma ricordavano ancora l'uso dei sassi. Il mucchio che i ragazzi avevano fatto in precedenza era pronto. C'erano sassi per terra insieme ai pezzetti di carta svolazzanti usciti dalla bussola.
1: Mrs. Dalton scelse un sasso così grosso che dovette raccoglierlo con entrambe le mani e si volse a Mrs. Dixon. «Vieni, su!» disse. «Spicciati!»
0: Mrs. Dixon aveva dei sassetti nelle due mani e disse ansante:
1: «Io non posso correre, intanto tu va avanti, che ti raggiungo!» I bambini si erano già muniti di sassi e qualcuno diede dei sassolini anche al piccolo Dick Hudson, il figlio di Emily Hudson.
0: Emily Hudson adesso era al centro di uno spazio sgombro e tese le braccia disperatamente mentre i paesani la circondavano.
1: «Non è giusto!» disse Mrs. Hudson.
0: Ad un tratto, un sasso la colpì. Il vecchio Webster disse:
2: «Su, su, tutti quanti!»

0: Mrs. Griffin era davanti alla folla dei paesani. Accanto a lei c'era Simon Abbott, che colpì alla testa Mrs. Hudson con un sasso molto grosso.
1: Non vale! Non è giusto!
0: Urlò Mrs. Hudson. E poi tutti le furono addosso.

Sono in dissing stamattina, 1° settembre 2026, con tutti i miei collaboratori, perché sto veramente facendo una pubblicità esagerata del Disability Pride, Disability Factor, che si terrà il prossimo 19 settembre 2026 in Piazza della Repubblica Orvieto, e lo presenterò io sul palco e poi la parata. No, aspetta, no, la parata del Pride c'è prima alle 16 e poi Disability Factor c'è invece il 19, sempre nel pomeriggio alle 18. Lo sto dicendo praticamente in tutti i miei programmi, anche stamattina, 1° settembre 2026, qui a Disability International. Ciao Giuseppe, buongiorno. Benvenuti veramente di cuore, ve lo dico anche dopo, ve lo posso ridire anche dopo, che se siete vicino a Orvieto o magari siete in vacanza potete venirci a trovare sabato 19, perché sarò sul palco, perché basta. Mi fanno segni dall'altra parte del video, voli incredibili, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it, Roma. Poi, a livello fonico, iniziamo immediatamente il gallo di Simone Cotto dell'estate, 1° settembre, dai!

Non è colpa mia se mi sono innamorato, perché mi ha insegnato a usare la lingua, non soltanto per attaccare i francobolli. Amici, sapete di chi appartiene questa grande citazione del film Il Posteno, il grande capolavoro che usciva proprio oggi, 1 settembre 1994. Ragazzi, andatevelo a vedere, se i vostri genitori magari non ve l'hanno sottoposto alla vostra attenzione, mi riferisco alla generazione Z e Millennial, ragazzi. Noi boomer e anche più vecchi lo conosciamo perfettamente. 1994, grande, grande, grande film, Il Grande Troisi. Allora, amici radioascoltatori, buongiorno, buon inizio dell'anno. Eh sì, perché l'abbiamo detto proprio durante la settimana scorsa. Settembre è un po' l'inizio dell'anno, il primo mese di gennaio ripartono le scuole. I ragazzi, anzi, un saluto a tutti coloro che sono tra i banchi di scuola per gli esami di riparazione, no, per i corsi di riparazione. Dai, che andrà tutto bene oggi, insomma, già da ieri, ma insomma, oggi ripartono anche le fabbriche, riaprono anche gli studi commerciali per tutti coloro che si sono fermati. Settembre, il mese dormiente, è terminato. Dai che si parte, dai che si ritorna almeno alla routine. Ecco, non facciamoci prendere, di cui abbiamo parlato proprio lo scorso venerdì, dalla Blue Vacation. Si torna alla quotidianità. Si va nuovamente al lavoro, ma si va anche a mangiare. Ci si concede dei fine settimana se possiamo. Si torna a pensare un po' a noi stessi. Apriamo quel cassetto degli hobby, se non li abbiamo ancora aperti. Settembre è il mese nel quale aumentano, comunque, se mai ce ne fosse bisogno, il carburante. Settembre per antonomasia. Riaprono anche, non soltanto le scuole, ma anche gli asili nido, riaprono i caselli stradali per tutti coloro che ci vanno a lavorare, e quindi anche i vari pendolari aumentano anche un pochino, secondo alcune stime, i caselli autostradali. Insomma, settembre, benvenuto, amico, amico mio, settembre, ciao. Noi prenderemo e ripartiremo con la nostra stagione radiofonica, e quindi la 2026-2027, che per me sarà la quindicesima. Partiremo da lunedì 21 settembre, quando poi saluteremo l'estate, proprio anche a livello così, no? Di sistema, non soltanto geografico. Ecco, e lo dico in tutti i miei programmi, ma anche oggi voglio dirlo: 1 settembre vi aspetto, quindi il 19 settembre, sabato, in Piazza della Repubblica Orvieto per Disability Pride, Disability Factor. Presenterò io sul palco insieme a tanti ospiti e ovviamente tanti artisti. E alle 16 la parata. Vi aspetto a Orvieto, in provincia di Terni. Se siete di queste parti, non potete mancare. A livello radiotelevisivo, sulla nostra station in syndication sono già presenti comunque i vari liner e i vari spot che la riguardano, quindi mi raccomando. Buongiorno a tutti, buon mese di settembre, vai che si ritorna a vivere la quotidianità senza farsi prendere dall'uggia, però, va bene? Ok.

0: me ne vanno a mura.
1: Simone, non ti dimenticare di noi che partiamo, ne hai parlato di noi la scorsa settimana, la prossima volta ti tiro le orecchie. Ciao Loretta, assolutamente no, ciao Federico, Simone, sono un nonno felice e sto per partire con i miei nipoti alla nostra casa al mare. Meraviglia delle meraviglie, e sarà sicuramente un altro tipo di vacanza come ogni anno, noi scegliamo settembre perché c'è meno casino e ci piace veramente il clima. Poi le giornate sono più corte, è vero, i bellissimi tramonti sul mare, assolutamente sì. Settembre, forza tutte e avanti tutta, assolutamente sì, benvenuti, bentrovati. Dicevamo che oggi nel 1994 usciva il primo, la prima uscita per il postino, e quindi lui veniva chiamato a smistare le varie lettere, no? Recuperare la fitta corrispondenza. Un film da guardare, sicuramente sì. Nel 1859 la più grande tempesta solare, mentre nel 1902 nelle sale il primo film di fantascienza. Un gruppo di scienziati parte alla volta della Luna. Ecco, nel 1992 nasceva Vittorio Gassman, mentre nel 1957 Gloria Estefan. A livello sportivo, invece, facciamo gli auguri a Rogadit, e nel 1991 partiva la Serie A del 91-92. Nel 1990 la Supercoppa Italian di Napoli va direttamente a loro. Oggi parliamo di, come ogni settimana, di cultura, di letteratura, adorata nemica, della grande scrittrice cilena Marcela Serrano. Questo libro molto interessante esplora veramente l'animo interno femminile, quindi mi raccomando, se volete trovatevi il tempo al di là delle vacanze in questo mese di settembre, impariamo a trovare il tempo per noi stessi. Oggi è la giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, siccome l'abbiamo ammazzato leggermente, tanto per usare un eufemismo, mi raccomando, ecco, quindi al di là della preghiera culturale, cattolica, cristiana e quant'altro, il creato va assolutamente protetto. Oggi facciamo gli auguri a Egidio, tanti auguri a te Egidio. Io conosco un Egidio, è il padre di una mia carissima amica, e sapere che si fa a Giuseppe, metti il prossimo pezzo musicale di oggi, di martedì 1 settembre, e io vado ad aprire WhatsApp, anzi guarda, lo faccio proprio adesso, e vado a fare gli auguri a Egidio. Oggi è Sant'Egidio, 1 settembre 2026.

0: sbagliare la vita mia.
1: Dalla scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che settembre potenzialmente è il mese più fresco rispetto a luglio-agosto e che è in bassa stagione, questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, in questa prima settimana di settembre perché non parlare anche dei modelli matematici? Ora, non parliamo di modelli matematici, quelli di matematica, no, neanche matematica quantistica. A proposito di matematica quantistica, la serie televisiva Stuart Bloom, alla fine mi sono convinto, ho attivato la piattaforma ricaricabile, quella là, insomma, no, non siamo in fascia pubblicitaria, ma tanto è lì, in esclusiva, devo dire niente di che, cioè non c'entra assolutamente nulla con The Big Bang Theory, questo lo sappiamo, però possiamo dire che potevano fare meglio, boh, secondo me non voglio influenzarvi, però se vi è capitato di vederla fatemi sapere, se la state seguendo fatemi sapere lo stesso, se non vi interessa fatemi sapere lo stesso. Allora, amici radioascoltatori, dopo questa estate calda, che cosa ci aspetta per i prossimi due mesi? Questo è il modello matematico e andiamo un po' a vedere. Le previsioni indicano un'alta probabilità intorno all'80% che la prima parte dell'autunno, quindi montagna, mare, colline e quant'altro, ecco, si mantengono i malori un pochino più alti rispetto al clima che conosciamo. In molte zone di pianura e vallate, come ad esempio il Canton Ticino e il Nord Italia, si potranno raggiungere medie mensili miti. Meteorologicamente precise che una stagione sopra la media, indica l'articolo, non implica necessariamente un proseguo di caldo, assolutamente no, soprattutto quello soffocante o clima, diciamo, torrido, ma piuttosto una prevalenza di periodi miti e piacevoli, o una minore di frequenza di eruzioni del freddo. All'origine di questa tendenza vi sono il trend generale di riscaldamento globale che ormai conosciamo tutti e l'accumulo di calore nella massa d'acqua e nei bacini, come ad esempio nel Mediterraneo, che riscaldano e rilasciano energia lentamente con il progredire dei mesi. Un autunno quindi sarà abbastanza caldo, che porta con sé un'elevata energia termica a livello di accumulo nei mari e nei bassi strati dell'atmosfera. Di conseguenza, quando arriveremo quindi alle prime infrastrutture d'aria più fresche, quelle diciamo atlantiche, ecco, i contrasti termici potrebbero innescare fasi di maltempo intenso e temporali strutturati. Quando si parla di temporali strutturati, sono quei temporali a mo' di ciclone, purtroppo, perché il nostro clima mediterraneo sembra che si sia andato

Dal clima all'invidia, ecco, amici radioascoltatori, ben trovati. Quanti di voi sanno di essere invidiati? Perché magari non che fate una bella vita, ma siete persone realizzate, non parliamo di necessariamente soldi. Ma ad esempio, che ne so, di successo a livello personale, perché no? Possiamo parlare a livello affettivo, è anche lì un bel successo, magari una bella storia d'amore. Magari c'è la persona invidiosa che lo è proprio di carattere, ma secondo questo studio, tra poco scopriremo che l'invidioso non è invidioso tanto di te stesso, ma della vita che vivi. Oh. Ci sono però delle strategie che appunto ti permetterebbero, secondo l'articolo, di disarmare chi ti invidia. Con eleganza. Allora, l'articolo parte dalla famosa citazione di Hamlet, cioè l'invidia è una missione di inferiorità. Perché però nasce l'invidia? L'invidia nasce in particolare quella malevola, ecco, non riguarda direttamente te. Come dicevamo, ma il divario percepito dall'altro tra le proprie vita e la tua nasce da un senso di inadeguatezza confronto a livello sociale. Le frecciatine, i commenti passivo-aggressivi, piuttosto che svalutazione dei risultati finali, i vostri, i nostri in generale. Però ci sono delle strategie. Dai, allora, mostrare processo, cioè. Cosa fare? Riduci la distanza condivisa, non solo quindi il traguardo finale, ma anche le fatiche, i dubbi, gli ostacoli, quelli superati per raggiungere appunto il tuo obiettivo. Mostra ad esempio la tua vulnerabilità, smantella quindi l'illusione che il tuo successo sia stato facile e dovuto in un certo qual senso, favorendo quindi l'empatia. Di fronte a un commento pungente o sarcastico che fai? Rispondi con calma. Ringraziando e evitando quindi una qualità o un successo passato della persona che ti ha attaccato, difficile da fare. Sposta il focus sulla competenza e al valore individuale dell'altro, quindi riducendo il suo senso di inferiorità senza però scatenare il litigio. Se l'invidia diventa però ostile, ecco, allora ostilità proprio aperta, a livello comportamentale tossico. Adotta la tecnica della roccia rigida, quella grigia. Rispondi in modo sintetico e neutrale. Formula quindi un distacco tra te e la persona che ti invidia. Smetti di cercare l'approvazione dell'invidioso. Cioè, non condividere con lui o con lei i progetti futuri che dovrai provare a fare. Lascia perdere. Evita la trappola quindi della falsa modestia. Cioè, non scusarti per i tuoi risultati, non minimizzarli. È stato solo un colpo di fortuna, magari no? Non è niente di che, è peggio, fai peggio. Scusarsi o sminuirsi suona come falso, no? Cioè una falsa modestia e finisce per alimentare ulteriormente il risentimento. Bisogna accogliere invece il tuo traguardo con sobrietà, con equilibrio e naturalezza. Quindi bisognerebbe proteggersi dagli invidiosi. Non significa però nascondersi proprio nei propri successi e la propria luce, ma impara a selezionare le persone con cui condividere le proprie gioie, le tue aspirazioni e rispondere agli attacchi con intelligenza emotiva, fermezza, ma anche distacco. Ma quante cose! Ma mamma mia! Ma perché deve esistere l'invidia? Tra poco parliamo dell'invidia, vediamo un po' se siete invidiosi voi, perché può anche succedere, oppure conoscete qualcuno che è invidioso e che va rotto un po' le palpebre.

Cerchiamo di non essere invidiosi perché fa male. Ecco. Il motto di questo martedì 1 settembre, per iniziare bene anche il mese di settembre, potrebbe essere questo. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi anche stamattina. Ci risentiamo giovedì, dopodomani, 3 settembre 2026. Il Gallo di Simone. Ciao!

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 29 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi devo dire ci sono tantissime novità discografiche della settimana, una più bella dell'altra, e perché no, abbiamo scelto anche il disco promo. Anche quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere soltanto il disco promo, che lo potrete riascoltare in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E per quanto riguarda le preferenze che avete fatto pervenire, niente paura, ma la prossima settimana esaudiremo le vostre richieste con le nuove preferenze che sceglierete. Intanto ringrazio con affetto Donatella e Iole, che loro comunque esprimono sempre le loro preferenze, li ringrazio davvero di cuore. Vi ricordo che questa puntata la potrete ascoltare anche attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma va in onda anche su Danto Radio dal lunedì al venerdì, Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle ore 7. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso le vostre applicazioni, scaricate Danto Radio attraverso i vostri smartphone, quindi cercate dal Play Store oppure da Apple Store Danto Radio, oppure anche attraverso Tuning Radio, che è un'applicazione dove all'interno di essa ci sono tantissime radio. Vi ricordo il nostro sito dantoradio.it, oppure le nostre pagine che potete seguire, Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora andiamo a scoprire insieme il disco promo che appunto abbiamo scelto quest'oggi e che è il seguente: Roberto Lucini, Troppo Troppo. Il tema che potete esplorare in questo brano è l'eccesso, il desiderio, intensità emotiva. Il brano racconta quanto il sentimento diventa troppo forte, troppo veloce, troppo difficile da contenere. È la storia di un cuore che non sa stare a metà e vive tutto al massimo. L'emozione che potete cogliere in questo brano è travolgente, impulsiva, sincera, e allora io vi dico buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Chiudiamo gli occhi e percepiamo le sensazioni che ogni brano può regalare alla nostra anima e al nostro spirito. Iniziamo subito e parliamo di 22 Simba, due passi dal cielo, uno in più. Il tema che possiamo qui scoprire in questo brano è il limite e l'equilibrio, crescita personale. Il brano parla di avvicinarsi alla felicità senza forzare il destino. Due passi dal cielo è la misura giusta per non bruciarsi, per restare fedeli a se stessi. L'emozione che possiamo avvertire in questo brano: consapevolezza, calma e maturità.

0: più.
1: Anastasia Nimore, 24. Tutto da zero. Il tema: rinascita, ripartenza, coraggio. Ricominciare completamente, senza paura di perdere ciò che è stato, è un inno alla ricostruzione personale e alla libertà di riscrivere la propria storia. L'emozione che possiamo intravedere in questo brano: forza, speranza, luce nuova.

Ora vi parliamo di Sissi Castrogiovanni a metà Paul Between. Il tema dualità, identità sospesa, confine emotivo. Il brano racconta la sensazione di vivere a metà tra due mondi, due scelte, due verità. Paul Between è la caduta nel mezzo dove si scopre che sia davvero. L'emozione, no, che possiamo intravedere in questo brano, in trasposizione, delicatezza, profondità.

0: Very nice.
1: Ora vi parliamo di Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il tema che possiamo scoprire in questo brano: radici, appartenenza, orgoglio. È un omaggio alla terra del sud, alla sua forza, alla sua dignità, alla sua capacità di resistere. Racconta un popolo che vive con cuore e autenticità. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano: fierezza, calore

Signore, vi parliamo di Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierai. Il tema che si può riscontrare in questo brano, trasformazione, speranza, futuro. Il brano parla del cambiamento come promessa, anche quando tutto sembra fermo, la vita prima o poi si muove, è un messaggio di fiducia verso ciò che verrà. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano è ottimismo, apertura,

0: Tanto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora passiamo a parlarvi di Tony Fortunato Angherita, non passionata. Qui il tema, leggerezza, distacco, ironia. Il significato di questo brano non è successo niente, ma in un modo per sdrammatizzare, per lasciar correre, per non dare peso a ciò che non merita. L'emozione che si può scoprire in questo brano, freschezza, ritmo, libertà.

Teme, Grans, la paura, il tema, fragilità, verità emotiva, ombre interiori. Il brano affronta la paura come compagna di viaggio. Non è un nemico, ma una presenza che ci costringe a guardarci dentro. A volte la paura immobilizza, rimani bloccato. L'emozione che puoi riscontrare in questo brano, l'intensità, profondità, tensione emotiva.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, Promo vi tiene compagnia con le sue novità discografiche della settimana. Spero che anche quest'oggi vi stiamo facendo ascoltare i brani emozionanti, che ogni brano trasmette una tematica differente l'una dall'altra. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma lo viene trasmesso qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7, chi volesse ascoltarlo. Saluto Giuseppe Cesena con affetto, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano e tutto il circuito appunto Disabili International Radio. Adesso proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo a parlarvi di Sandra Ligas, che ha ripreso il brano di Maria Carta. Il brano si intitola Memorie. Memorie della musica, devo dire molto molto bello questo brano, che appunto è stato ripreso da Sandra Ligas. Il tema che possiamo percepire in questo brano: tradizioni, ricordi, eredità culturali. È un viaggio nella memoria sonora, la musica come filo che unisce generazioni, storie e radici. L'emozione, nostalgia, rispetto, poesia. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di Still Life, T-shirt, Rainbow Fish. Allora, il tema che possiamo riscontrare in questo brano è immaginazione, colore e interiore. Il brano è visionario, che usa immagini surreali, pesci, arcobaleno, per raccontare la bellezza delle emozioni che nuotano dentro di noi. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano: meraviglia, fantasia, leggerezza.

Otto Bizzarri, Forza Divina. Il tema che possiamo riscontrare in questo brano è spiritualità e fede, energia superiore. Il significato: il brano parla di una forza che guida, sostiene, illumina, qualcosa che va oltre l'umano, che diventa sostegno nei momenti difficili. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano è solennità, elevazione, intensità. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo purtroppo sta quasi per terminare e noi abbiamo cercato di farvi ascoltare le canzoni più belle secondo il nostro avviso, quindi ho cercato di scegliere quelle più significative e profonde. Ogni brano porta una propria tematica. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. E ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4.30 in poi. Per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, cercate Danto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Io prima di salutarvi vi voglio parlare di Sal da Vinci, Fuga d'amore. Qui il tema è passione, desiderio, evasione romantica. È una fuga simbolica, scappare insieme per ritrovare un amore che ha bisogno di spazio, di respiro, di libertà, emozione, romanticismo, ardore, dolce malinconia. Bene, miei cari amici ascoltatori, per quanto mi riguarda, un nuovo appuntamento con Promo. Ci ritroveremo qui su Danto Radio la prossima settimana. Buon ascolto con Danto Radio. Ciao!

E così, grazie a Daniela, grazie anche al nostro Simone, e poi avete ascoltato anche il nostro sceneggiato questa mattina della lotteria di questo paesino. E adesso, anche già si parlava di clima tanto tempo fa, e la pioggia che va, e sono i Rockers qui a Disabili International Radio, i Rockers e la pioggia che va.

E la pioggia che va e ritorna il sereno. Ritorna il sereno quando uno sta bene con una persona e poi magari la pensa, diciamo, penso a te, penso quando lavoro, quando qualsiasi cosa che fai penso a te. E questo è un brano del 1972 di Lucio Battisti, naturalmente, e penso a te.

Lucio Battisti, e penso a te, Lucio Battisti. Siamo nel finale della trasmissione e quindi stiamo un po' operando con gli anni 60. Uno degli anni 60, un grande cantante degli anni 60, si chiamava Michele. Michele lo conoscete un po' tutti per "Se mi vuoi lasciare, barebirambo". E invece questa mattina lo ascoltiamo con "È stato facile".

Siamo qui, ormai manca qualche minutino per finire la trasmissione, però i romantici ci sono ancora. Magari è l'ultimo romantico che c'è, in versione spagnola, ed è Pino Donaggio qui a Disabili International Radio, è l'ultimo romantico.

Beh, inizialmente sembrava un pezzo di musica classica con gli archi e tutto il resto, ma ci lasciamo questa mattina dopo vi saluto con un brano dell'Equipe 84 del 1967, 29 settembre, poi cantato anche da Lucio Battisti, 29 settembre.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baez e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono. Con il sottotono e Danny Losito ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance. Si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

mi manchi anche tu e non lo sai. Quando sono lontano da te incominciano i guai. Vorrei tenerti, abbracciarti e respirare.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrà.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro Martinelli.

0: Rexha.
1: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old song dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

roba bella e fresca nel back to back della exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai, Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi, apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan, è stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi, numero 10, dischi Mucho Color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo all'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Ole Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo.
1: Exclusive Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa

and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Mengo, Marco Mengoni, The Bowser, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Natè. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Max Martinelli.
0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale, ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. È alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Caleiro è un'artista originale. Mamma non mamma.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: My Jockey, Max Martinelli.
4: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Julie tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: Le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.
5: Ma

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per parlare d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di t-

0: Buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più

il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Esta es Radio 5000. 5000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance Nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, i Male Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15. Esclusive.

è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia. Numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomile. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in dance floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color. Ecco il DJ.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Vale Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Vile Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro

In questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Adal, posizione number 4, exclusive dance.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Stai ascoltando Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There've been many band members over the years and
4: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici del Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tratta oralmente. È molto

0: I'm not over Jerusalem. Jerusalem.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
4: Interim Sleep, yeah.
3: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce è cambiata molto, anche io come molti la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
3: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
3: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
3: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
3: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
4: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: E per questa settimana è tutto, un saluto dal vostro Paolo Tocco, noi ci ritroviamo a bordo del Transeuropa Express puntuali martedì prossimo alle 15 e come sempre la replica giovedì alle 18 proprio qui su Radio Team 2000. Ciao!
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con...

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cat,

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti nel raggio di sole radiofonico più potente che ci sia. Questa è Estatissima, al microfono Alessandro Fizzotti. E proprio qui il programma, diciamolo, che non conosce stagioni, no? E che mette un po' al centro solo la vostra voglia di divertirvi. Anche oggi siamo arrivati nel nostro studio per trasformare la vostra giornata in un evento straordinario, una scarica di energia sonora pensata per farvi brillare gli occhi. Guardatevi intorno, la musica ha il potere di cambiare il colore delle cose. E noi abbiamo scelto per voi solo le tinte più vivaci e solari. In questa oretta dimenticheremo insieme le scadenze e gli impegni, concentrandoci solo sul piacere di stare insieme e goderci il meglio della produzione musicale italiana e mondiale. I nostri mixer sono pronti, i vostri messaggi stanno arrivando a valanga e la voglia ovviamente di ballare, quella e anche di cantare, è davvero contagiosa. Insomma, non restate a guardare, entrate nel ritmo e lasciatevi trasportare, no? Dall'onda di Estatissima anche con i messaggini, continuate a inviarceli via WhatsApp. Oggi insieme a noi parleremo di viaggi, di vacanze, di wellness con Claudio Pina, esperto delle vacanze. Avremo anche uno scrittore, una penna straordinaria che piace molto ai giovani, Enrico Galliano, che presenterà il suo ultimo libro edito da Einaudi. E poi uno spazio da non perdere, quello con la nutrizione, la nostra amica, la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra nutrizionista, con Nutri la tua estate, perché anche dal piatto parte il benessere, no, del nostro corpo. Insomma, siete pronti a decollare? Il prossimo pezzo vi farà letteralmente impazzire. Via!

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. All'interno del nostro radio show parliamo di vacanze e del viaggiare con un giornalista esperto del wellness, proprio delle nostre vacanze, che è Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi con una proposta: Inghilterra a passo lento, inaugurato da King Charles III. C'è un itinerario, l'itinerario costiero più lungo del mondo.
0: Di che cosa si tratta, Claudio?
1: Ti sparo un bel 4300 km di sentiero ininterrotto, un viaggio epico tra scogliere giurassiche, castelli sospesi nel tempo e natura selvaggia, accessibile però a ogni tipo di camminatore.
0: Ma sbaglio, ovvio. Quest'anno è l'anno della costa?
1: Esatto, il 2026 l'anno della costa, Year of the Coast. Il lancio del sentiero inaugura ufficialmente questo Year of the Coast, un intero anno di celebrazioni dedicato al litorale inglese. Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un festival diffuso che toccherà ogni villaggio di pescatori e città balneare.
0: Eventi da segnalare?
1: Beh, il calendario è ricchissimo, dai vari festival del pesce, il celebre Fish and Chips, a mostre d'arte sulle scogliere e nei musei della costa. Non mancheranno i coinvolgimenti nei concerti, ritmi dei canti dei marinai che risuoneranno nei pub storici durante l'International Sea Festival.
0: E da non perdere poi, Claudio?
1: Da non perdere, ecco, accennato agli in-pub, gli in-storici, i pub con locanda. Non c'è nulla di più britannico che concludere una giornata di cammino davanti al camino di un pub secolare, l'occasione perfetta di ascoltare storie di mare sorseggiando una ale artigianale locale deliziosa, ma anche i fari e le case dei guardiani. Alcune organizzazioni permettono di soggiornare in ex case dei guardiani del faro. Buttali via.
0: Assolutamente, poi tu sei un esperto anche della tavola, Claudio?
1: Beh, certo, non trascuro, perché i sapori locali non devono mancare, dal mare alla tavola. Mangiare lungo la costa inglese oggi significa scoprire, è una scoperta vera, una delle scene gastronomiche più vivaci d'Europa. Il pesce fresco di giornata, in ogni villaggio troverete appunto il classico famoso fish and chips, ma cercare anche nelle piccole baracche di pescatori le ostriche, il celebre granchio. Poi ci sono i tesori della terra, fermarsi per un pranzo a base di formaggi locali e non dimenticare di provare la Cornish Pasties, originale in Cornovaglia, lo spuntino tradizionale dei minatori, perfetto da infilare nello zaino e via.
0: Ultima chicca?
1: Ma ultima chicca direi, non posso non dirla, le vigne con vista dell'oceano. Il sud dell'Inghilterra, non lo sapevo nemmeno io, è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti, grazie a un suolo calcareo simile a quello dello Champagne. Molte aziende vinicole offrono degustazioni con vista su vigneti che degradano verso il mare, come la celebre Chapel Down, fornitore ufficiale della Casa Reale.
0: Per saperne di più?
1: Per saperne di più, www.visitbritain.com.
0: E grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Claudio.
1: Ciao.

0: All'interno di Estatissima oggi abbiamo con noi un ospite che sa raccontare la fragilità come pochi altri in Italia. È un insegnante che ha fatto della scuola di felicità la sua missione e con le sue parole riesce, diciamolo, a dare voci ai silenzi degli adolescenti e ai dubbi degli adulti. Torna in libreria, e lo è già, con Einaudi, con un romanzo potente e vibrante. Il titolo è Il cuore non va a dormire, una storia che ci parla di arte, di segreti sepolti e di quel momento esatto in cui la vita accade e ci costringe a guardarci dentro. Diamo il benvenuto in Estatissima ad Enrico Galliano.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora Enrico, nel libro seguiamo Sasha, che è una sedicenne che trova in un supplente di diritto l'unica persona capace di vederla davvero. Spesso diciamo che i giovani non hanno gli strumenti per esprimersi, Enrico, ma qui sembra che manchi solo il codice giusto. Perché secondo te l'arte, e in questo caso un murale misterioso, riesce a diventare un ponte dove le parole convenzionali falliscono?
1: Ma sicuramente l'arte in ogni sua forma è uno dei canali principali per riuscire a trovare in qualche modo qualche traccia di comunicazione con i ragazzi, perché altrimenti è molto complicato. Ecco, io ci ho a che fare abbastanza spesso per lavoro, dato che insegno, e devo dire che utilizzare le canzoni, utilizzare anche appunto le opere d'arte, poi vabbè in classe la letteratura può essere davvero un veicolo per tirare fuori queste emozioni che altrimenti ce ne stanno lì belle sepolte oppure chiuse dentro un muro.
0: C'è un passaggio meraviglioso nel tuo romanzo che dice: il corpo lo sa sempre. Lo sa quando ci innamoriamo, per esempio, quando un amore finisce o quando qualcosa si rompe. In un'epoca in cui viviamo tantissimo nella testa o dietro, per esempio, gli schermi dello smartphone, che ruolo gioca la riscoperta dell'istinto fisico in questo romanzo? E quanto è difficile oggi per noi tornare ad ascoltare quel rumore che fa la vita quando accade?
1: Oggi è tremendamente difficile, siamo tutti malati di overthinking, siamo tutti dei grandi pensatori ma che alla fine agiscono poco. Dentro la nostra testa si muove un mondo, ma poi nella realtà il corpo lo dimentichiamo troppo spesso. Io con quel inizio, quell'incipit, volevo proprio raccontare come in realtà il nostro corpo sia anche un fenomenale veggente, ecco, come nell'antica Grecia proprio, quando gli indovini riuscivano a leggere il volere degli dèi. Anche il nostro corpo è in grado di leggere il volere degli dèi, solo che dovremmo imparare appunto a dargli più voce.
0: Senti, Sasha ha 16 anni, no? Alessandra, altra protagonista, ne ha più di 40. Apparentemente sono gli opposti, ma il libro ci dà questo suggerimento che si incontreranno proprio lì, no? Dove si apre una sorta di crepa. Tu lavori da anni con i ragazzi e parli agli adulti. Credi che la sofferenza e la ricerca della propria verità siano il vero terreno comune tra genitori e figli? Quel punto in cui smettiamo di essere ruoli e torniamo a essere semplicemente anime?
1: Sì, hai trovato proprio la chiave giusta. Dobbiamo un po' abdicare ai nostri ruoli: il professore, l'insegnante, il genitore, il figlio, e ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti dentro la stessa fragilità. E questo ci avvicinerebbe molto, perché sai, stare trincerati dietro i propri ruoli spesso è proprio ciò che non ci fa vedere l'umano davanti a noi, e non ci fa vedere che quello stesso ragazzo che abbiamo di fronte magari si fa portavoce di un dolore che conosciamo molto da vicino. Anzi, ti dirò di più, troppe volte ci nascondiamo dietro il ruolo proprio perché sappiamo benissimo che quel ragazzo parla di un dolore che ci riguarda.
0: Senti, per chiudere, no, tu che fai l'insegnante, com'è cambiato il ruolo proprio dell'insegnante oggi, che non deve, secondo me, fare solo scuola alla fine, ma deve raccontare anche un po' di vita?
1: No, non lo so se debba proprio raccontare di vita. Penso però che sicuramente non sia più un dispensatore di conoscenza in primo luogo, lo è ancora, ma soprattutto oggi è diventato un motivatore, è diventato un facilitatore, diciamo, qualcuno che ti accende, ecco, quella passione, perché sai, oggi in modo autonomo è molto facile ottenere le conoscenze. L'importante oggi, la cosa che davvero manca come il pane, è quella passione, quel fuoco che ti spinge a cercarle. Quindi credo che oggi il ruolo dell'insegnante serva soprattutto come quell'accendino che fa partire poi l'incendio.
0: Allora, da Einaudi Editore, Il cuore non va a dormire, l'ultimo libro di Enrico Galiano che abbiamo ospitato in estatissima. Grazie.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

Ci stiamo dirigendo, insomma, verso la fine della nostra estatissima. Insieme alla dottoressa Chiara Boscaro andiamo ancora una volta a raccontarvi come nutrirvi bene e stando attenti a quello che mangiate e aggiungete, tra l'altro, ai vostri cibi. Chiara, ben trovata.

0: alcune spezie, le erbe aromatiche. Usare zenzero, curcuma, origano e peperoncino ci permette di dare sapore ai piatti usando la metà del sale. Questo trucco riduce il carico sui reni e aiuta a mantenere le gambe leggere. Il potassio contenuto nelle verdure e nelle spezie aiuta a spingere l'acqua dentro le cellule dove serve davvero, invece di lasciarla ristagnare nei tessuti, combattendo così l'odioso gonfiore alle caviglie tipico delle giornate afose.
1: Come possiamo capire se la nostra stanchezza estiva deriva da poco sale o da troppa ritenzione? E come dobbiamo regolarci con il condimento dei piatti?
0: Se vi sentite deboli, avete la nebbia mentale e la pressione bassa, probabilmente avete bisogno di un po' più di sale, del sodio. Se invece vi sentite pesanti, le caviglie sono gonfie, la pelle affonda, se la premete con un dito, state trattenendo troppi liquidi. Il problema è che spesso facciamo l'errore di mangiare cibi pronti, salumi, patatine, che contengono sale di pessima qualità, che gonfie e basta. Il mio consiglio è di salare con intelligenza. Usate il sale marino integrale solo a fine cottura, così ne serve meno per sentire il sapore. Ma la vera svolta sono le erbe fresche. Basilico, menta, rosmarino ingannano il palato, facendoci credere che il piatto sia più sapido di quanto sia in realtà. Un altro trucco è l'uso del succo di limone o dell'aceto di mele. L'acidità accende i recettori del gusto proprio come fa il sale. Se siete stati molto al sole e vi sentite svuotati, un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale e del succo di lime è meglio di qualunque bibita sportiva colorata. Per le gambe pesanti, invece, abbondate con il prezzemolo. È un diuretico naturale potentissimo. In sintesi, poco sale nel piatto, ma tante spezie, e lasciate che il sodio arrivi da fonti naturali invece che dalla saliera.
1: Grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissimo. Un abbraccio.
0: Ciao a tutti.

Pensate, la più bella dai pittori. Lasciatemi insomma illuminare da questa nuova fase. C'è ancora tanto da vivere durante quest'estate. Se volete riascoltarci, estatissima.it, il nostro podcast. Siamo operativi anche sui social attraverso Facebook e LinkedIn per condividere, che ne so, i nuovi propositi in vista del lavoro per molti di voi, che veramente è alle porte in questi giorni, in queste settimane. Grazie per non averci abbandonato e per continuare a sintonizzarvi proprio qui. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Vairoshad Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

E ora si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni Ottanta, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero, mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, è scatologico, si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart.
0: Number 7.
1: Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovette chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano, e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione in stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine da vince.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione. Le tre preferite del periodo. Number 3. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Number 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché vabbè. Iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
2: Che velocità.
1: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
2: e dal vostro Night Jay.
1: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
2: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
1: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
2: Eh già.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the door.

0: Scossa elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore? Interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pratolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90, celebrati dal brano di Caballero, Love is the Message. La celebrazione continua, questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me

0: parte al suono di Ricordi Playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono di Ricordi Playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342 3133781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Soladelic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist. The Sound of Memories Playlist.

dopo più di 40 anni Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte Lime con Unexpected

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Clara Moroni, Elena Ferretti e Daniela Rando sono alcune delle partecipanti al progetto Chip Chip.
1: Chip, chip, chip, chip, cocodè, cocodè.
0: La canzone che ci hanno presentato è Let Me Give You All My Love.
1: Ora 900 con...

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca. Giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli indie.

0: Penso che Last Night DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quella anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Streak.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
0: No!
1: Un tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ehi, dico a te! Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai!

0: Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta
1: con nuove Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

dopo la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

E 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica. Dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80, carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Se continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

i Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shane McGowan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Teme 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Famiglia nel bosco, via libera, ricongiungimento dei 3 bambini con i genitori, ma in un percorso a tappe. Tragedie familiari ad apice nel Beneventano, 3 fratelli uccisi in un omicidio-suicidio. A Pietralata, a Roma, il gesto estremo di una coppia con figlia disabile. Venezia illumina il tappeto rosso, in laguna arrivano attori e star per la mostra del cinema che apre domani. Stasera a ore 20 si chiude il calciomercato. Intanto archiviata la seconda giornata di Serie A, ribalta per la Coppa Italia.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Gerardo De Vivo, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe costantemente monitorato dai servizi sociali.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulle condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel e ristorante della zona dedicato ai ricevimenti e le cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un fratello avrebbe sparato all'esterno per suicidarsi poi all'interno del locale, che era gestito dalla famiglia delle tre vittime e, secondo le prime informazioni, era in vendita. Si attendono le autopsie e le perizie balistiche per chiarire la cornice del duplice omicidio-suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata, alla periferia est di Roma. Madre e padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità, sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, senza vita anche il cane di famiglia. I due, seguiti dai servizi sociali, hanno lasciato vari biglietti in cui la coppia scriveva «Da soli non ce la facciamo». Andiamo in Ucraina, serve aumentare la difesa aerea, mancano gli intercettori, i paesi che li hanno, prossimi alla scadenza, li diano a Kiev. Così la vicepresidente della Commissione europea, Kaya Kallas, arrivando al Consiglio informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto il dossier russo-ucraino è stato al centro di alcuni bilaterali che si sono tenuti a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ospitato in Kirghizistan. Il servizio.
5: Si chiude oggi in Kirghizistan il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che ha richiamato tra gli altri leader di Cina, Russia, India e Iran, a margine i bilaterali tra Putin, il suo omologo cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. Delhi ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada, la replica di Putin. Riguardo ai colloqui con la Cina, il Cremlino ha riferito che i due leader hanno discusso principalmente di relazioni economiche, solo marginalmente di Ucraina. Il summit è considerato un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e ha puntato a riaffermare il ruolo della cooperazione. L'organizzazione oggi conta 10 Stati membri con una popolazione complessiva di oltre 3,4 miliardi di abitanti e rappresenta il 25% del PIL mondiale, ma il vertice, in un contesto segnato da turbulenze globali crescenti, ha evidenziato soprattutto il rafforzamento dell'orbita cinese e il peso acquisito da Xi Jinping a seguito dei conflitti in corso, a confermare anche la fitta agenda del presidente cinese nei prossimi giorni atteso al Cairo il 24 settembre a Washington per il bilaterale con Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte e il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Suonerà alle 20 di stasera il gong finale della lunga estate del calciomercato. Intanto, in attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, irrompe la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Il servizio.
6: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A con 6 squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium. E sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora a quota zero in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di B e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo-Frosinone, Udinese-Venezia, giocherà Palermo-Mantova.

0: L'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
10: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste. Ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, o frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre in Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronix che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo, parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza, ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chapter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat. Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18 e 20 minuti primi, dovremmo esserci tutti, quindi tutte le radio si sono interconnesse per questo appuntamento del sabato pomeriggio con Sabato con Noi. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa carrellata musicale del sabato pomeriggio di questo sabato 29 agosto 2026 in compagnia di Franco e in compagnia delle vostre internet radio preferite, perché sono quelle che ascoltate di solito. Le andiamo a ricordare più tardi, adesso è il momento di iniziare con la buona musica nazionale ed internazionale al naturale e remixata, dopo aver ascoltato la classica e consueta colonna sonora dell'apertura, quindi la sigla con l'Eurovision e il brano One Way Ticket. La settimana scorsa abbiamo aperto con Raffaella Carrà che ci cantava Fiesta in spagnolo. Oggi ve la voglio proporre con Festa nella versione italiana, sempre remixata da Francesco Dimar. Ancora siamo in periodi festeggiamenti da tutte le parti nelle varie località della Sardegna, allora quindi ci sentiamo con questo clima di festa con Raffaella Carrà e il brano Festa. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui con noi.

E dopo aver ascoltato Raffaella Carrà con il brano Feist, adesso ci ascoltiamo l'indimenticabile voce di Michael Jackson nel brano Hail the World, nella Francesco Di Mar Afrobeat Remix Version.

L'indimenticabile Michael Jackson remixato da Francesco Dimar con il brano Heal the World. Proseguiamo con la musica remixata, ancora un lavoro di Francesco Dimar, stavolta protagonista di questo remix Lucio Battista, grande, indimenticabile artista nostrano. Lo ascoltiamo con il brano Non è Francesca, con il ritmo giunto da Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

E dopo Lucio Battisti con il brano Non è Francesca nel remix a cura di Francesco Dimar, proseguiamo con Raffaele Giusti e il brano Mami Mami. 18:33 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Raffaele Giusti con il brano Mami Mami qua alle 18:38 minuti primi nel corso del programma Sabato con noi in compagnia di Franco. Abbiamo anche un primo vocale del pomeriggio, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto? Che bacano!
1: Sono uscito un attimo qua dallo studio, no? Ciao Francesco!
0: Ciao!
1: E intanto complimenti per il tuo programma!
0: Grazie!
1: Sono il giovanino qua! Oh. E volevo richiedere anche una canzone! Ecco, questa è una canzone di Bob Sinclair! Se è possibile, che mi piace tanto! Ciao Francesco, ciao a tutti! E buon programma, Bravo!
0: Grazie, però... Come dice Vasco Rossi, c'è chi dice no. E allora ci ascoltiamo per il momento Vasco Rossi con C'è chi dice no nella versione DJ Raffaele Giusti Rework. Godiamoci la musica. 18:39 minuti primi e una manciata di secondi.

Era Vasco Rossi con il brano C'è chi dice no nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Qualcuno ha storto il naso, dice ma come no, e poi Giovannini si è fatto risentire, dice ma come non mi fai sentire niente di Bob Sinclair, e allora Mussia con passione, ecco qua vi proponiamo Bob Sinclair con il brano Tequila and Ibiza. 18:43 minuti primi, godiamoci la musica qua sul programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

E allora abbiamo ascoltato il brano di Bob Sinclair, Tequila and Ibiza, per accontentare Giovannino. Proseguiamo con la musica, sempre in versione remixata, grazie a Tony Penn, che ci propone la Dance Rework, versione del brano della Grecian Band Jeopardy. Godiamoci la musica.

0: The Gherkin Band con il brano Jeopardy, remixato da Tony Penn. Abbiamo ancora un altro vocale, vediamo un po' di cosa si tratta. Ascoltiamo il vocale in questione.
1: Eccomi qua, ciao amici, sono Franchino. Volevo ricordarvi che il 19, ho però sottovoce che non mi sente Felix, il 19 su Felix on Air,
0: sì,
1: parte il programma di musica richiesta al mattino alle 8:30 circa. Dai, su. Ciao Francesco, complimenti per la tua trasmissione sabato con noi.
0: Grazie.
1: Anch'io volevo richiedere una canzone, ma non deve saperlo nessuno, eh.
0: Va bene.
1: Metti su quello che ti piace, dai, qualcosa di tecno.
0: Okay.
1: Un saluto qua da Franchino a Pordenone. Ciao amici.
0: Ok, per te gli Spandau Ballet e George Michael intrecciati con il brano True Whispers. Sì, sussurriamo, dai.

Erano lì Spandau Ballet con il brano True, e intrecciato con George Michaels con il brano Careless Whispers, in un intreccio che viene chiamato True Whisper. E allora il tutto era confezionato da DJ Jack. Proseguiamo con la musica, ancora musica remixata e reworkata, stavolta di scena Elettra Lamborghini, che nel rework a cura di Marco Petrino ci propone il brano Voila. Eccoci qua.

0: Elettra Lamborghini con il brano Voilà, voilà, ok. Marco Petrino ha reworkato il tutto, l'abbiamo ascoltato alle 19 in punto. Adesso abbiamo ancora un vocale che arriva dal nord Italia, vediamo chi è. Pronto?
1: Ed eccoci arrivati, siamo partiti, sono già passate le 18.
0: Sono le 19.
1: Io sono Marco DJ Phoenix.
0: Ciao Marco.
1: Che dire, io mi trovo in addirittura d'arrivo un compleanno.
0: Bene,
1: però
0: buon
1: sto
0: compleanno.
1: Comunque ascoltando la tua trasmissione, Francesco.
0: Grazie.
1: Complimenti, mi piace veramente tanto. E il sabato, quando posso, quasi sempre, mi metto sempre all'ascolto.
0: Oh.
1: Che dire, grande Francesco, grande vice direttore anche della nostra radio. Metti su una bellissima canzone, dai, una tua scelta, basta che sia una cosa ben ritmata.
0: Va benissimo.
1: Magari, non so, zucchero, qualcosa di allegro, dai. Ciao, grande Francesco.
0: Zucchero, dopo lo zucchero, adesso Eiffel 65 Blue, per voi che siete all'ascolto, godiamoci la musica.

ci siamo così ascoltati anche il remix del brano blu degli Eiffel 65 alle 19 e 4 minuti primi, quasi 5. Ci andiamo ad ascoltare adesso gli Oro, remixati anch'essi con il brano Vivo per lei.

Vivo per lei, la voce era quella degli Oro, remixati in questa versione molto saxeggiante. Andiamo avanti con la musica, ma prima voglio ricordare le internet radio che sono interconnesse con noi, visto che è passata un'ora dall'inizio del programma e ancora non le abbiamo menzionate. Protagonisti indiscussi di questo spazio sono appunto i direttori artistici di Radio Centrale di Stano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie a voi per aver creduto nella validità di questo progetto radiofonico e quindi essere con noi in questo pomeriggio di questo sabato che si prospetta ancora caldissimo sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista della musica. Abbiamo con noi Barry White che fa una promessa solenne: you are the first, the last, mai, sei la prima, sei l'ultima, sei la mia. Pensate un po' che potenza l'amore, Barry White.

0: Era Barry White con noi con il brano You Are the First, the Last, My Everything. Proseguiamo con la musica, ancora restiamo nei mitici anni 70 con gli Africa Simon con il brano Ramaya. Godiamoci la musica.
1: Ramaya.

African Simon Ramaya era con noi alle 19:17 primi. Franco Televi compagnia con il programma Sabato con noi in questo 29 agosto 2026. Adesso i DD Sound di scena in versione originale con il brano 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.

di Didi Sound in versione originale con il brano 1, 2, 3, 4 Game So More, direttamente dagli anni 70. E adesso ancora una comparsa degli anni 70 e una comparsa di peso. Ascoltiamo gli Earth, Wind, Fire con il brano Settembre. Settembre è alle porte e allora giustamente menzioniamo il mese che sta arrivando. Settembre.

Settembre alle porte, lo abbiamo ricordato con questo brano degli Earth Under Fire che portava appunto del titolo di settembre. E pensate un po' ai giochi della mente, quando pensi a settembre pensi già al fresco, all'arrivo dell'autunno. Godiamoci John Lennon che negli anni 70 sfornava questo splendido brano dal titolo Mind Game.

Eh sì, abbiamo ascoltato i giochi della testa, i giochi mentali di John Lennon con il brano Mind Games. Adesso andiamo ad ascoltarci a Mandolier, il brano Tomorrow. Domani, domani è un altro giorno, domani un'altra puntata del programma Domenica con noi, ma oggi siamo a sabato e stiamo godendoci lo spazio musicale del programma Sabato con noi.

19:34 minuti primi abbiamo ascoltato Amanda Lear con il brano Tomorrow. Proseguiamo con la musica bella stagionata, stavolta è il momento di Advisor and Daniel Suleka. Il brano è Giddy Up Go Go, brano che negli anni 80 è stato ballatissimo in tutte le discoteche d'Italia. Godiamoci la musica.

Daniel Suleika and Advisor con il brano Giddy Up Go Go, lo abbiamo appena ascoltato alle 19:40 minuti primi, adesso arrivano gli Alphaville a proporci questo graziosissimo brano dal titolo Sunlight Melody. Suona come una melodia ed è una melodia che ancora rimane indimenticabile dagli anni 80 a quest'oggi.

Alphaville con Sound Like a Melody, adesso Cliff Richards di scena con il brano We Don't Talk Anymore. Godiamoci la musica durante questo appuntamento con il programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Era Cliff Richards a tenerci compagnia con il brano We Don't Talk Anymore. Proseguiamo con la musica, quella bella, rilassante di Cyndi Lauper con il brano True Colors. 19:48 minuti primi, Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi. Ricordo le varie emittenti interconnesse con noi: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E questa per voi è Cyndi Lauper con True Colors.

elegantissima e morbidissima produzione artistica di Cyndi Lauper, questo vero, veri colori. Franco, tenete compagnia, adesso l'amicizia di Amy Stewart è con noi, quindi Friends, Amy Stewart alle 19:52 minuti primi. Arriva.

Amici, questa era la proposta di Amy Stewart in conclusione di appuntamento musicale. Andiamo a chiudere con un bel pezzo scatenato, pieno di energia e anche l'esortazione ad andare a ballare. Let's Dance è la proposta di David Bowie che va a chiudere questo appuntamento di questo sabato pomeriggio che dalle 18 e qualche minuto ci ha trasportato e ci ha traghettato sino alle ore 20 che andremo a chiudere appunto con questo appuntamento con questo brano di David Bowie. Un grazie di cuore a voi che siete rimasti all'ascolto di questo appuntamento. Vi ricordo che adesso alle 20 in punto sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Rock Wave in compagnia di Alberto Prisco, nelle altre emittenti una bella selezione musicale e alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. È tutto per oggi, vi lascio con David Bowie, Let's Dance, andiamo a ballare, andiamo a goderci la musica e la vita. Ciao, buona serata!

King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: poi.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

penso a una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.